0: Masha.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti.